Deus nostris, Europe misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem.